tutto l'anno il giorno, sempre d'intorno in si lo sa. E la cucagna per mattiere, vita più nobile non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbice, al mio comando, questo si sa. Rasini e pettini, al mio comando.